0: Chiara,
1: Chiara,
2: Chiara,
0: Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara, Chiara,

0: messo? Dove mai ti hanno, hanno messo?
1: Hanno messo?
2: Chi vuol fare la rima del...